come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Holiday, Verkehrsinfo.
1: Buonasera dalla centrale viabilità di Bolzano. Sulla statale del Passo Pallade, a Senale, rallentamenti dopo un incidente. Guidate con prudenza.